0: hai sola satras al kibar larki hi kamal ki.
1: Lo nabeh minyung hai Mr. Khan.
0: Where do you from?
1: I from a Chinese.
0: Ye di sagaya hai? Mera di peti sagaya hai.